Beat med Bålsov, Skog, Kallenberg, Blip, Blip, Blip, Blip, Blip. Hvad? Con Mr. Sculpas, se la conseguisse. Però ora me vuoi. Sì, me vuoi.